gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, lebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattio.

noi si sogna. E palazzo da vermicola, di lanterne, riserve di soldati, di sei gran tamburo del tempio verde, da strido le pigliette ci abbatte di pechino.